me dia le pe da le ko ba da tas ble di ga u da khwe ya le ba ki ba phi lo ma do ba ko lo ba la sa so ni pe da la le po gi nyo ko do le ma da khwe ra ya di di po di po ta me ri pom pom me zer pa le o da le ti ko ga po da tas ble ba pli ba phu o mu du ble ta ne pe da le po gi le ko nyo fe se ko e da o mu ga di ne ko